No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu dai per... No, perché se ne tu